0: Stiamo chiedendo l'ultima cosa che avete chiesto a ChatGPT o comunque all'intelligenza artificiale. Ce ne sono tante, picca, l'altra dei Gemini, poi chi c'è? Ce ne sono altre.
1: E poi ci sono quelle,
0: sono tante app
1: di WhatsApp,
0: di Meta.
1: Quelle di Meta. Esatto, sì, sì. Allora, intanto c'è Laura Pausini su Radio Kiss Kiss, la nuova, si chiama Immensamente.
0: Di Umberto Tozzi, sentiamo.

0: Chi schissa te, che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi schissa te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: All Time High, la canzone che abbiamo ascoltato del signor Santos, Nico Santos. È veramente un artista super, infatti viene chiamato Super Santos da varie parti. Noi abbiamo...
1: È un artista tedesco,
0: Jennifer.
1: Intanto.
0: Ciao Jennifer,
1: Jennifer da Bergamo, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
0: come
1: buongiorno.
0: Stai Jennifer? Tutto bene?
2: E voi?
0: Molto bene.
2: Allora, sono rientrata ieri da Vienna, mm-hmm. e devo dire che mia sorella è stata bravissima a organizzare tutto il tour, però mi prendevano in giro perché io mi appellavo a Chat.
0: Tutta, okay. Ti appellavi a ChatGPT e chiedevi cosa fare a Vienna, giusto?
2: Esattamente, e devo dire che ci ha portato mia sorella in posti bellissimi che anche il Chat approvava e mi aveva fatto la ricerca anche in Chat.
0: Ah,
2: devo dire.
0: Tu, allora, tua sorella aveva organizzato il tour?
2: Sì.
1: Ma
0: Vienna.
1: Lo aveva organizzato come? Sempre con l'intelligenza artificiale?
2: No,
1: da sola, così.
0: Con l'intelligenza personale, diciamo, giusto?
1: Con la sua, qualcuno che la usa.
0: Esatto, con le sue nozioni personali, con la sua cultura, perché lei si è applicata, si è studiata a Vienna e ti ci ha portato. Tu invece l'hai fatta molto più facile. Sei andato su ChatGPT e hai chiesto: che devo fare a Vienna? Dove devo andare a mangiare? Che devo visitare? È vero?
2: Ma io ho chiesto tutto al Chat, prima di partire gli ho detto: Chat, guarda che sto via 3 giorni, dimmi cosa portare in valigia, il clima che c'è in questo momento a Vienna, e cosa devo assolutamente non perdermi, ci devo assolutamente vedere. Poi ieri siamo stati alla biblioteca di Vienna, meravigliosa, e non avevamo preso la guida. Allora, prima di entrare, ho mandato un vocale al Chat e ho detto: senti, guarda che sto per entrare nella biblioteca di Vienna, non ho preso la guida, quindi ti chiedo di dirmi cosa assolutamente, cioè, devo guardare, e raccontami un po' della storia città.
1: Ma ti ha aiutato? Ti ha aiutato?
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì,
0: della serie vanno a farsi fottere anche le guide turistiche adesso.
2: No. Allora, vi devo dire che il giorno prima sono stata al Belvedere e sono stata anche al Castello di Sissi con la guida, e la guida fa veramente la differenza.
0: Ah, la guida fa... Sei andata a Schönbrunn?
2: Esatto,
0: bello, lì ci sono stata anch'io. In un giorno in cui nevicava, tra l'altro,
1: non
0: bellissimo.
1: Mai stata,
0: bello, sì. Meraviglioso.
2: Comunque, ragazzi, in caso estremo,
1: sì,
2: non sostituisce la persona, però in caso estremo, non avendo la possibilità di prendere la guida perché sei all'ultimo e non l'hai prenotata, aiuta tantissimo.
0: Però hai anche detto che ha approvato le scelte di tua sorella, che invece non aveva usato l'intelligenza artificiale, giusto?
2: Assolutamente
0: sì. Perfetta, grazie mille.
1: Jennifer.
0: Jennifer,
2: ciao,
0: è stato un
2: ciao.
0: Piacere. Baci.
2: Mio, buona giornata.
0: Chischissa te e da Bergamo andiamo a Foggia. Ciao.
1: Ok, dove c'è Saverio? Ciao Saverio.
3: Sì, ciao.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno.
1: Allora Saverio, tu invece l'ultima richiesta che hai fatto a ChatGPT risale a quanto tempo fa? Ieri? L'altro ieri?
3: Mi sa ieri.
1: Ieri? Cosa hai chiesto?
3: Ho chiesto da quanti anni è nato il preservativo.
1: Così
0: ma come
1: ti
0: mai
1: è
0: questa domanda? Da quanti ha? Perché ne hai uno antico? Perché hai fatto questa domanda?
3: No, allora, le relazioni tra uomini e donne sono importanti. Allora, no, non sprechiamoli con la fretta.
0: Ma cosa c'entra il preservativo adesso della fretta?
3: No, perché se usi subito non usi le precauzioni, potrebbe imbatterti in qualcosa di...
0: Beh, mi sembra un concetto molto profondo il tuo,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Però magari la domanda era perché utilizzarlo, o non da quanto tempo esiste, cioè che... Beh, comunque...
0: No,
1: allora, va bene, rispettiamo la tua domanda.
0: Esiste nel 3000 avanti Cristo, Adriana, in Egitto usavano le guaine di lino colorato.
1: Hai capito?
0: Praticamente erano soliti avvolgere il papagno con questo lino colorato.
1: Sì.
0: Una guaina. Nel 3000 avanti Cristo.
1: Nel 1800 di gomma.
0: Già esisteva il preservativo. Nel 1800 usavano i copertoni delle auto.
1: La guaina di gomma.
0: E nel 1930 il lattice, che è utilizzato ancora oggi.
3: No, aspetta, sta scritto che perché è intollerante, c'è un altro tipo di preservativo.
1: Per chi è allergico.
0: Allora, tutte queste notizie ce le ha date la sfacciata Anna Chiara, che ricordiamolo, fa uso appunto di queste cose già dal 3000 avanti Cristo, talmente sfacciata che è preparatissima sull'argomento. Grazie,
1: vabbè, ma scusami, caro Saverio, è stata esaustiva la risposta di ChatGPT?
3: Sì, sono contentissimo.
0: È contentissimo perché le relazioni tra un uomo e una donna sono importanti e non bisogna rovinarle, quindi è giusto conoscere la storia del preservativo.
3: Sono 5.000 anni che non si commettono errori.
0: 5.000 anni che non si commettono errori.
1: Vabbè, Saverio, comunque.
0: Ma che stai dicendo?
1: Io proverei a fare un altro tipo di domanda per quanto ti riguarda. Però, vabbè. Allora, grazie.
0: Saverio, prima che tu vada via, per il resto è tutto a posto.
3: No, sì, sono felicemente sposato.
0: Anche le relazioni sono importanti.
1: Lei lo sa.
0: tu non hai mai fatto errore, c'hai una figlia, tutta poco. Quando l'hai voluta, l'hai fatta, giusto?
3: Sì.
1: Va bene, Saverio, ascoltaci sempre.
3: Sempre nel cuore.
0: Adriana mi raccontava una volta di essere andata a letto con uno che usava ancora la guaina di lino.
1: Oh, mamma mia. Già guaina mi dà l'idea di qualcosa che deve comprimere.
0: Ma scusami,
1: deve aggiustare.
0: Ci sono quelli
1: guaina,
0: che usano ancora le pantofole di cartone, quindi perché non dovrebbe esserci ancora qualcuno che usa la guaina in lino?
1: Ma dove le pantofole?
0: Ma tutto può essere.
1: Dove? Dai, allora, a proposito di cose chieste a ChatGPT, è diventata virale qualche tempo fa la storia di una donna che ha chiesto all'intelligenza artificiale di leggere i fondi del caffè. Ha caricato una foto e l'intelligenza artificiale ha visto un tradimento. Pippo, vuoi sapere?
0: Sì.
1: Spoiler: veramente lei veniva costantemente tradita dal marito.
0: Quindi sa leggere
1: i fondi del caffè.
0: L'intelligenza artificiale.
1: Sta notizia ve l'abbiamo data.
0: C'è,
1: ma utilizzate con parsimonia.
0: Perché tu hai detto che la usi pure tu per interpretare le chat.
1: Io, a me è capitato.
0: Perché Adriana, ricordiamo, non è abbastanza intelligente da capire un sorrisino se è ironico o è vero.
1: No,
0: è reale.
1: Ho caricato, e questo lo fanno spessissimo gli utenti di ChatGPT, caricano i messaggi botta e risposta di WhatsApp per interpretare.
0: Legge e interpreta.
1: Esatto, interpreta. E ti dà anche, secondo me, una interpretazione abbastanza esaustiva.
0: Quali sarebbero i personaggi di cui hai chiesto di interpretare le chat? Cioè,
1: non cose sentimentali.
0: Non cose, le mamme dei bambini da scuola.
1: No, una cosa proprio. No, le mamme no. No, ho chiesto di interpretare, ma quanti fatti vuoi sapere? Di interpretare una comunicazione.
0: Va bene? Avete chiesto a ChatGPT? L'ultima cosa che avete chiesto, qualcuno scrive: siamo rovinati. Non so se si riferisce all'ascoltatore di prima, credo di sì, non lo so. 347 490 0042, mandate i vostri WhatsApp audio.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: canzone estiva. Mary? Ci sei, Mary?
1: Sì, ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora, Mary, buongiorno. Facciamo subito la domanda che tu hai fatto a ChatGPT. Vediamo se ti soddisfa più. Ma non sappiamo che risposta ti abbia dato, però facciamola ai nostri ascoltatori. Vediamo se ti soddisfano più i nostri ascoltatori. Cosa hai chiesto a ChatGPT? Tu hai 40 anni, vai in discoteca, ti lanci in pista, balli, ma nessuno si avvicina. Ti guardano, ma non si avvicinano.
1: Esattamente.
0: Hai verificato sull'alito qualche problema, no?
1: Sì, ho verificato, le ho provate tutte, ragazzi.
2: Cioè, in che senso? Facci capire.
0: Allora, tu sei figa, ti ritieni figa, giusto?
1: Oddio, piacente. Figa, oddio, magari lo devo
0: lei
1: dire.
0: Lei ha 40
1: altri,
0: anni, è piacente, balla, si scatena.
2: Sei
0: per
2: single, quindi sei sul mercato.
1: Sono single, sì, okay. Sono decisamente sul mercato.
0: Sei la guardano, ma non mercato. Si avvicinano. Sentiamo gli ascoltatori, 347-490-0042. Mi raccomando, mandate i vostri messaggi alla nostra Mary da Brescia, che ha 40 anni, si scatena in pista come sì. Ha nemmeno la sfacciata Anna Chiara fa, e perché tutti la guardano ma non si avvicinano. Lei ha questo grave problema. Cosa ti ha risposto ChatGPT?
1: Allora, ChatGPT adesso l'ho buttata sul ridere, ma mi dice probabilmente perché sei troppo provocante, sei troppo, punto,
2: avrei
1: in poche
2: risposto
1: parole.
2: Pure io
0: probabilmente
2: così, lo sai?
0: Sei troppo sì. Provocante.
2: Ma è vero? Sì. Hai trovato riscontro con questa risposta?
1: In realtà un pochino sì, facendo un'autocritica su me stessa, sì, perché io per cercare di apparire al meglio temo di esagerare alle volte, per
2: quindi
1: cui...
2: gli uomini possono sentirsi minacciati da questa presenza ingombrante, esagerata, troppo avvenente.
0: Adriana è così, quando si scatena in pista lei attrae tutti gli uomini che sono lì presenti, e non c'è bisogno di chiedere all'intelligenza artificiale perché li attrae, perché ovviamente seminuda balla, si scatena, vabbè. È sfacciata come te. Ma sentiamo le risposte degli ascoltatori.
3: Buongiorno, Christopher da Eboli.
0: Ciao Christopher.
3: Ma sei sicura della discoteca? Cambia locale.
0: Cambia locale, perché evidentemente non è una discoteca, diciamo.
4: Buongiorno Radio Che Schisso. Mary, l'alito, ok l'alito, ma sì. L'ascella l'abbiamo controllata?
2: Dai, non credo sia questo il problema, vero
0: Mary?
2: Ma
0: abbiamo questa
2: personale.
1: Alito e ascella sono a posto, sono sicura.
2: Mary, allora. Scusa, ma nel frattempo, mentre noi ce la chiacchieriamo e ti diamo qualche altra risposta, tu potresti inviarci una foto e volendo possiamo mostrarla, diciamo, in tempo reale su KissKissTV? Se
1: oddio,
2: ti va,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, va bene.
2: Ok.
1: Va bene.
2: E allora, se riesci, allora, mandaci una tua foto, sì, magari sì. Anche di qualche weekend in cui sei stata in discoteca, se ce l'hai.
0: Ovviamente mandate i messaggi vocali. Lei ha chiesto a ChatGPT e ChatGPT ha risposto che evidentemente lei balla in modo troppo sfacciato, troppo provocante, perché diciamo le persone si avvicinino poi a lei per provare. Tu stai cercando, sei a caccia, Mary, giusto?
2: Certo.
0: Se ho ben capito. Sì, è a caccia.
2: Certo, è sul mercato, l'ha detto.
0: Sentiamo gli ascoltatori cosa rispondono, perché stanno rispondendo in tanti al 347-490-0042. Prego.
5: Buongiorno Mary, un suggerimento. Ci sono tantissime app che funzionano benissimo. Per cui
2: ti consigliano di rivolgerti alle app.
5: Ma la lei discoteca un po'.
1: No, vabbè, old style. Ma non è quello.
0: Ma Pica, puoi mettere per favore un pezzo dance un attimo? Adriana, mi fai vedere com'è ballare in modo sfacciato? Perché non riesco a capire.
2: Ma tu balli in modo sfacciato, Mary?
1: Ma no, ragazzi, no.
0: Però ChatGPT ha detto evidentemente sei troppo provocante.
2: Sei anche nell'abbigliamento, probabile.
1: No, ma probabilmente si riferiva all'abbigliamento.
0: Aspetta un attimo,
1: allora,
0: facciamo una prova. Adriana, fai per favore un ballo provocante. Ma che c'è? Ma perché ti sei messa così?
2: Tipo, io ballo così, sfacciato. La sfacciata 2.0. Mary, allora siamo lontane. Tu sei a Brescia, io sto a Napoli. Qua
0: sì, Mary,
2: ma allora, vogliamo andare insieme a farci una ballata in discoteca?
1: Ma
0: volentieri. Voglio venire pure io a ballare
2: questi
0: con te.
2: Questi uomini che si spaventano, ma
6: di solito gli uomini sono attratti dalle persone che hanno la, cioè che a vederle come primo impatto sembrano ingenue.
0: Sì, sì, di low profile.
6: Non tanto come adesso ti poni tu, praticamente aggressivo, cosa?
2: Aggressiva.
6: Sarà anche per questo, probabilmente.
2: Ah, hai capito?
6: Ti parlo per me, a me piacciono di più le donne che hanno quell'apparenza a volte un po' insignificante, poi dopo sotto sotto altro che
2: sotto sotto,
6: o forse vai a ballare in qualche discoteca dove sono ragazzini di 20 anni.
0: Ricordiamo che la quarantenne infoiata, che è appunto la nostra Mary, giusto Mary?
1: Sì, sì,
0: sì, sì. Scusami il termine che ho utilizzato, ma mi pare di capire che tu lo sia.
2: No, è semplicemente la ricerca di un uomo.
0: No, perché Adriana ha fatto, un ballo da infoiata, una che assume una posizione chiara, precisa, per far vedere.
2: Bello farla profumiera.
0: Faccio fatica ad avvicinarmi perché ti trovo estremamente provocante. Adriana,
2: come delicato.
7: Ragazzi, buongiorno tesoro, cambia locale, perché nelle discoteche ci vanno solo i ragazzini,
2: ecco.
7: E tra l'altro quelli veramente veramente piccoli.
2: Ma non è che ci sono troppi 2000 in questa discoteca?
1: No, c'è un po' di tutto in realtà, un po' tutte le età, per carità, può passare dai 20 fino ai 70 anni, c'è di tutto ragazzi, ma no, sono solo
2: allora, qualcuno ti suggerisse di iscriverti ai balli, ai corsi caraibici, balli latini.
0: Allora, Pica, che è un notorio rattuso, diciamo, che va nei posti, consiglia i balli latini.
8: I caraibici, sì.
0: Dice che lì troverai sicuramente papagni a volontà, pronti, diciamo, a offrirsi a una ballerina sfacciata e senza...
2: Pica, scusa, si trovano, diciamo, uomini disponibili?
8: Certo, come no, sì, sicuramente sì.
0: Oh, sì, ok, va bene.
2: Capito?
9: Ciao a tutti, Carla da Torino. Deve smettere semplicemente una fede al dito e vedrà che gli uomini arrivano come api sul miele. Un bacione a tutti, siete troppo forti.
2: Grazie.
0: Aspetta un attimo, Mary, che abbiamo la tua foto, vediamola.
2: Ma sei proprio bella.
1: Grazie.
0: Ma ti stiamo guardando, Mary, ma sei fighissima.
1: Ma
0: come si può una donna che balla sfacciata in discoteca, 40 anni,
2: rossetto,
0: si muove
2: rosso,
0: e nessuno si avvicina? Giannini sarebbe stato già oltre te, cioè non è che si avvicina.
2: Non esistono più gli uomini di una volta, Mary.
1: No, veramente, ragazzi, ve lo giuro, per me è così.
0: Secondo me quelle labbra sono troppo aggressive. Veramente.
2: Non è vero, io non
1: trovo niente.
0: Io penserei questa me lo mangia.
2: No, Pip, no, E allora avete voi il problema se vi spaventate di questa roba qua.
0: Hanno il problema
2: allora, questi
0: lei
2: qua.
0: Se si presenta con quelle labbra, con quella faccia e che si muove come ti sei mossa tu poco fa, è un mix micidiale. Capisco il perché di questo momento.
2: Allora, secondo me non devi più frequentare le discoteche, ma devi frequentare altri ambienti. Ristoranti un po' più chic.
1: Ah ok, va bene, allora terrò presente questa cosa, cambierò un attimino l'ambiente.
2: Oppure le feste in maschera.
1: Addirittura.
0: Ma no, è così bella.
2: Perché
0: deve mettere la maschera? Se fosse brutta capirei, ma è così bella.
2: Ma questi qua sono spaventati.
0: Comunque Mary sei molto carina.
1: Grazie.
2: Pippo, scusa, e tu la maschera?
0: Io dovrei mettere la maschera.
2: Pure un burka.
0: Nonostante ti vorrei leggere il messaggio di un'ascoltatrice di Catania.
2: Vai.
0: Che ha scritto che sono troppo bello così. Grazie.
2: Con la barba.
0: Sì,
2: si
0: vai.
2: Sta dando le acchiappanze.
10: Io confermo comunque la ragazza che dice che non si avvicinano, perché anch'io vivo a Firenze, sono comunque una ragazza carina. E vivo da più di 10 anni a Firenze e solo una persona mi si è avvicinata, che poi ho frequentato ovviamente, però così a quanto pare adesso invece funziona che ti devi taggare nei locali
2: così
10: e loro ti contattano in questa maniera. Quindi non fanno l'approccio dal vivo, ma ti contattano tramite i tag. Ti cercano nel locale, se tu hai taggato il locale e ti sei taggata, ti trovano così.
1: Ma c'è una sorta di pubblicità.
0: Sì, questo è bello. È un esperimento di zoccolatura, diciamo, ad alti livelli, sia per gli uomini che per le donne. Gli uomini e le donne che vogliono far zoccolatura quando vanno in discoteca devono taggarsi poi in quel luogo. Loro vanno
2: sui social.
0: Dicono, ecco, era lei. E cliccano sul tag e poi ti mandano un messaggio privato.
2: Però se mettete i filtri, poi alla fine non trovano riscontro col tag che trovano su Instagram. È la realtà.
0: Ma non era filtrata.
2: No, lei, dico in generale. Mary, posso dirtela una cosa che non è troppo consolatoria?
1: Ditemi.
2: Che fatica essere single.
1: Mamma mia, veramente. Alle volte, veramente.
0: Ma soprattutto se sei alla disperata ricerca di papagno, come nel tuo caso, e non riesci a trovarlo. Io capisco. Mary, noi ti auguriamo tutte le fortune possibili, va bene?
1: Mille,
2: allora,
1: ragazzi,
2: se vuoi,
1: grazie.
2: Insomma, noi possiamo comunque aiutarti in qualche modo. Utilizzaci come meglio ti pare. Facci sapere e noi ti aiutiamo, va bene?
1: Va bene, ragazzi, grazie mille. Siete simpaticissimi.
0: Anche
1: giuro.
0: Tu, anche tu. E saluti a Brescia. Grazie mille a tutti
1: voi.
2: Ciao, Mary.
0: Ciao.
2: Oh, siamo arrivati alla fine, anche oggi è stato bello condividere questo lunedì con voi, sempre dalle 7 alle 9, rinnovato il nostro appuntamento a domattina, grazie mille a tutti per l'immensa partecipazione.
0: Bene, la salutiamo la nostra platea con una canzone che è una ballad degli Europe, è del 1986, si intitola Carrie, che potrebbe essere forse la soluzione per Mary, in lento in discoteca.
2: Vai.
0: La inviterebbero subito a ballare, noi torniamo domani alle 7, ciao a tutti!

0: E qui c'era Joe Tempest con i capelli lunghi fino ai piedi. E tutte le ragazze che facevano: ah, ma bello, com'è bello! Noi sono Europe Carry dal 1986, ricanziamo il Pippo Pelo Show, la replica chiaramente. Da questo momento si parte, 2 maggio, buongiorno, sabato, lì nella redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Il primo maggio di CGL Cisle Uil a Marghera, logo simbolo dell'industria italiana e fino a qualche anno fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dignità del lavoro, salari e nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale, temi al centro della manifestazione unitaria dei sindacati confederali. Critiche dal segretario della CGL Landini al decreto lavoro del governo che non affronta, dice, la questione salariale. Positivo invece il giudizio delle altre due sigle. Pier Paolo Bombardieri della Uil mette l'accento sulla dignità del lavoro.
2: Quando parliamo di dignità parliamo di qualità del lavoro, non solo di quantità, e oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che se anche crescono i numeri la qualità non sempre cammina di pari passo.
1: E a Napoli la manifestazione della Confsal, a Roma l'UGL, dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha scritto la premier. Purtroppo non sono mancate tensioni, a Torino gruppi di autonomi hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza, tafferugli con la polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna, sgomberato nei mesi scorsi. E primo maggio in musica, il tradizionale concertone di Piazza San Giovanni a Roma con il grande pubblico ad animare la giornata iniziata nel pomeriggio è conclusa a tarda sera. Risa per Paolo Spallone e Big Mama e conduttori, oltre 50 artisti sul palco tra appelli contro la guerra, messaggi di pace e di sostegno alla causa palestinese. Il rock dell'Itfiba a trascinare la piazza che ha ballato con dito nella piaga Stardust, l'omaggio a Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Emma Levante e Geolier. Medio Oriente vogliono un accordo ma non sono soddisfatto della loro risposta, così Donald Trump commentando la proposta iraniana fatta giungere attraverso i mediatori pakistani. Il presidente americano ribadisce: Teheran non può avere e non avrà l'atomica perché la userebbe contro Israele, contro l'Europa e poi contro di noi, afferma il tycoon, che non esclude il ritiro di militari da Germania e Spagna ma anche dall'Italia, che spiega non hanno aiutato nello stretto di Hormuz, e contestualmente annuncia l'aumento al 25% dei dazi su auto e camion dall'Europa, contravvenendo l'accordo siglato in precedenza con l'Unione Europea. La cronaca uccide il fratello e lo mostra ai familiari in Bangladesh in una videochiamata diffusa poi sui social. Un 33enne bengalese ha confessato di aver accoltellato il fratello minore nell'abitazione in cui vivevano a Tricase, in provincia di Lecce. L'uomo, in preda ad una crisi di pianto, avrebbe ripreso con il cellulare il corpo privo di vita del fratello, spiegando ai parenti di averlo ucciso per ragioni economiche. All'arrivo dei carabinieri non ha opposto resistenza, facendosi arrestare. E arresti domiciliari per Eitan Bondil, 21enne fermato dopo aver sparato 2 iscritti all'Ampi al corteo di Roma del 25 aprile. Il GIP ha derubricato l'accusa da attentato omicidio, attentate, lesioni aggravate dalla premeditazione. Bondial GIP, secondo quanto ha riferito il suo avvocato, si è assunto ogni responsabilità di questo gesto deplorevole e ha chiesto scusa, spiegando di non aver nessun legame con la brigata ebraica. Lo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della 34esima giornata Lecce Corsaro a Pisa 2-1. I salentini fanno un passo importante verso la salvezza, toscani condannati aritmeticamente alla retrocessione insieme al Verona. E dalla B, dopo un solo anno, torna nella massima serie il Venezia, che pareggia 2-2 alla Spezia ma basta per essere promosso. Al Frosinone, che vince 1-0 a Castellammare con la Juve Stabia, occorrerà invece ancora un punto all'ultima giornata. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Da questo momento, buongiorno, sabato 2 maggio, oggi giorno speciale perché è un ponte molto lungo, visto che ieri anche era un rosso, noi eravamo qui, saremo oggi qui anche domani con il nostro gioco, l'appello che arriva tra poco, quindi l'argomento lo scoprirete tra poco. Giovanni Peratone in regia, io sono Raul, sono le 7 in punto e qui c'è sempre la più bella musica, Radio Kiss Kiss, Baby Kane, arrivo per voi con Giuseppe Ferreri, Ed Sheeran con Just Bieber, subito Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

Sheeran insieme a Justin Bieber con I Don't Care dal 2019, prima Baby K, Giusy Ferrer e ancora Olivia Dean con So Easy. Questa è Radio Kiss Kiss, 7:10 del mattino di questo bel giorno. Stavo per dire giorno di festa, in realtà sì, perché il ponte è lungo, insomma già ieri siete andati in giro, ci avete un po' raccontato che siete nelle varie mete ambite, molta Puglia, molta Calabria, molta Sicilia, ma in genere anche Isola d'Elba, Capri, Ischia, Procida, Amalfi, c'è chi è a Budapest, c'è chi in Giappone, in Cina, in Giamaica, c'è chi invece a casa nella propria città magari sta lavorando un po' come noi. E attenzione, perché lanciamo la domanda che ritorna a grande richiesta ed è I'm happy because, quindi oggi l'appello è io sono felice perché, e ci raccontate la vostra felicità al 347 490 0042. Mi raccomando, però la regola è questa: prima cosa dite il vostro nome, di dove siete, poi perché siete felici oggi, ok? Facciamo un esempio: ciao Raul, sono Francesca, io sono di Bergamo, oggi sono felice perché sono in viaggio con la mia famiglia a destinazione Gallipoli, anche perché l'estate sta per arrivare, finalmente ci godiamo questi squarci di sole, mare e spiaggia. Oppure che ne so, ciao Raul, sono Federico, sono di Roma, oggi io sono felice perché rivedo finalmente la mia ragazza stasera a cenetta al lume di candela con il classico carciofo alla romana. Oppure ciao, sono Giovanni, io sono di Verona, sono felice perché mi manca l'ultimo esame per laurearmi in giurisprudenza per diventare un grande notaio. Boh, ho fatto tre esempi diversi. Vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Mi raccomando, no note scritte ma solo note vocali. Tra un po' premieremo anche il vincitore.

0: Giulia da Milano, ciao Raul, sono felice perché stamattina ho trovato 5 euro nel cappotto dell'anno scorso, mi sono sentita ricca come una regina, mi sono fatto un applauso da sola. Va bene, grazie Giulia. Poi Marco da Torino, sono felice perché ho parcheggiato sotto casa al primo colpo, che culo, penso sia un segno divino. Va bene, grazie per i vostri messaggi, sentiamo, vai.
1: Ciao, ciao. Sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
1: Oggi è una giornata molto importante.
0: Perché?
1: Sono molto felice perché mio figlio ha un esame molto importante. In culo alla balena.
0: In culo, kiss, c'è. Kiss. Eh sì, la risposta è speriamo che non faccia la popò. Vabbè.
2: Ciao, sono ciao. Alessandra, sono buongiorno di Brescia e oggi sono felice perché sono in Sardegna da sola. Sto facendo questa esperienza fantastica,
0: brava,
2: mi sto trovando da Dio.
0: Bellissimo, bellissimo, meravigliosi, viaggi da soli, belli, si scoprono cose nuove e soprattutto non devi rendere conto a nessuno. Merck & Cremon su Radio.

0: leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
3: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
4: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
1: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
5: Kiss Kiss. So

Hai ascoltato Olivia Dean con So Easy to Fall in Love with Me. Hai chiesto a lui: amore, dove mi porti stasera? Questo è il disco della pace di coppia. Anche dopo aver fatto l'amore si sta un po' accoccolati, belli, tranquilli. Mi auguro che lo facciate tanto in amore, che evitiate rabbia, implosioni. Fa molto bene, fa decisamente, è ancora una roba molto attuale fare l'amore. 25 minuti dopo le 5 del pomeriggio, non solo Radio Kiss Kiss che festeggia i suoi 50 anni, ma anche U2 che oggi hanno pubblicato un post molto bello, perché scrive Bonovox: siamo in studio ancora al lavoro su un album rumoroso, caotico e irragionevolmente colorato da suonare dal vivo, quindi fine settembre nuovo disco degli U2, anticipazione nuovo singolo in piena estate, poi un tour che durerà un anno tra il 27 e il 28. A chi piacciono gli U2? Anche tantissimo a Luciano Ligabue.

Wake up baby, Imagine Dragons, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Gli appassionati di basket domani vivranno la contemporaneità di tutti i match alle 5 del pomeriggio e l'ultimo turno della Lega A di basket nella regular season, e poi dall'altro fine settimana scattano i playoff. Al momento le 8 qualificate sono Varese, Trieste, Reggio Emilia, Tortona, Venezia, Olimpia, Milano, Brescia, Virtus Bologna, ma tallonano Varese anche Cremona e Napoli, e quindi staremo a vedere se succede qualcosa di eccezionale, veramente, come diceva qualcuno più famoso di noi un po' di anni fa. I playoff NBA sono scattati, i partiti, e si entra nel vivo la fase finale del basket in Italia e in giro per il mondo. Tra poco abbiamo una novità, c'è Justin Bieber,

Nerissima serpe di Ridere di te di Vasco mi ha sempre colpito fin da ragazzino. Quando mi approcciavo alla scrittura per la prima volta, è stato il brano che più mi ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni all'interno delle canzoni che scrivo. Nerissima serpe, Free Two, insieme a Ridere di te.

0: Free To a Vasco Rossi, l'originale di Ridere di Te era del 1987. Negli ultimi anni, fortunatamente, stiamo ascoltando le nuove tendenze rap e hip hop italiane insieme alla citazione di classici. Ricordi G-Wege Pequeño con gli Stadio, ma anche Fabri Fibra, che riprese Come Mai degli 883 con il feat di Franco 126. Saluto anche gli amici di Como che non stanno aspettando la partita Como Napoli, ma ascolta Radio Kiss Kiss, e questa è una bellissima notizia dal lungo lago in giro per portarci in macchina con immagini bellissime che arrivano appunto al 347 490 0042. Ma cosa dobbiamo fare con il meteo? Cioè, secondo te dobbiamo rivestirci no da capo come in autunno? Sentiamo. Cioè, dobbiamo tornare a rivestirci a cipolla, come si dice da qualche parte. Sentiamo le evoluzioni con il meteo.it e con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo ancora stabile, in prevalenza asciutto ovunque, ma all'orizzonte si intravede un peggioramento. Domani l'alta pressione sarà ancora protagonista, ma da ovest inizieranno ad avvicinarsi delle nubi, per lo più velature via via più compatte. Col passare delle ore il cielo risulterà velato praticamente ovunque, ad eccezione delle aree adriatiche. Sole quasi del tutto assente sui settori più estremi del nord-ovest. Temperature massime comprese tra 22 e 28 gradi al nord, tra 22 e 26 al centro, tra 19 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss. Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Kiss, kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I love fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I love fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: I'm so fucking fabulous.
1: E questa va molto forte, Mick con Fabulous. Secondo me sarà ben posizionata anche nell'imminente appuntamento del sabato pomeriggio alle 18 con la Kiss Kiss Play Chart, irrinunciabile fino alle 8 della sera, con la mia amica Adriana, che saluto e che è freschissima di compleanno, quindi auguri ancora ad Adri insieme a Pippo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9, ma anche il sabato tra le 18 e le 20, e anche da guardare e ammirare su Kiss Kiss TV. Saluto Anna Maria con la verde irpinia immortalata in questa foto bellissima, quanto verde, poi nuvole bianche, meno male, non nuvole nere, su un cielo sullo sfondo azzurrissimo c'è Joe Ora and a Beginning.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Che se ti cerco ti trovo, dice Night, con forte davvero di nome e di fatto questo titolo che lo riguarda. Questa primavera 2026, che viaggio fantastico, che colori avete regalato, vedo ancora alberi, l'azzurro, grazie alle vostre foto. Ci ritroviamo domani per fare Io, Tu e il Weekend dalle 15 alle 18. Come preannunciato, non perdete Adriana e la nuova Kiss Kiss Play Chart. Per salutarci vi porto nella dance elettronica del 1982 con gli Imagination. Esatto, Just an Illusion, e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: sempre è stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima spazio alle news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati. Il mondo dello sport è in lutto. Si è spento a 59 anni Alex Zanardi, il campione bolognese, simbolo di resilienza e coraggio, è deceduto dopo 6 anni di lotta seguiti al drammatico incidente in handbike del 2020 in Toscana. Eroe delle 4 ruote in Formula 1 e leggenda del paralimpismo con 4 ori olimpici, Zanardi aveva già vinto la morte nel 2001 dopo il terribile schianto all'Ausitzring. La famiglia, nel ringraziare per l'ondata di affetto, lo ricorda come un inno alla vita. L'ultimo saluto martedì 5 maggio a Padova presso la Basilica di Santa Giustina. Alex se ne va nello stesso giorno in cui 32 anni fa ci lasciava Ayrton Senna, uniti oggi nel mito della velocità. Sale la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato oggi che il paese è pienamente pronto a una nuova guerra contro gli Stati Uniti per fronteggiare ogni mossa ostile. Parallelamente, il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Una decisione che, secondo fonti americane, riflette il malcontento di Trump verso gli alleati europei, giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana. Parte di queste truppe sarà dispiegata nell'Indo-Pacifico. Scontro aperto anche a Washington. I democratici accusano il presidente di voler aggirare il Congresso dopo che Trump ha dichiarato terminate le ostilità, negando così la necessità di nuove autorizzazioni parlamentari per il conflitto. Il governo Meloni proroga lo sconto sui carburanti fino al 22 maggio, ma con modalità differenziate. Il taglio delle accise resta di 20 centesimi al litro per il gasolio, mentre scende a 5 centesimi per la benzina. La premier ha spiegato che la misura punta a concentrare gli aiuti sul diesel, pesando per circa il 6% sul prezzo finale alla pompa. Ancora una mattinata di passione sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo. Un guasto alla linea elettrica nei pressi di Monte Silvano sta paralizzando il traffico tra Giulianova e Pescara. I disagi iniziati ieri sera hanno causato ritardi record fino a 400 minuti, coinvolgendo pesantemente Frecciarossa, Intercity e regionali sulla direttrice che dalla Puglia porta verso Milano e Torino. Al momento la circolazione procede su un unico binario con ritardi medi di 1 ora e diverse cancellazioni. Lo sport calcio Serie A entra nel vivo la 35esima giornata dopo l'anticipo di ieri che ha condannato Pisa e Verona alla retrocessione in seguito alla vittoria del Lecce. L'Udinese ha superato il Torino per 2-0 nel pomeriggio, attesa ora per Como-Napoli e il posticipo tra Atalanta e Genoa. Occhi puntati soprattutto domani a San Siro, dove l'Inter sfida il Parma e prepara la festa Scudetto. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e il big match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Adriana Petro, sta per partire un nuovo appuntamento con la Kiss Kiss Play Chart fino alle 22 ore piene di musica, la musica più bella ovviamente, ma soprattutto i pezzi più forti del momento, quelli che avete amato di più nel corso della settimana di Radio Kiss Kiss, strizzando l'occhio a tutte le new entry. Partiamo dalla posizione numero 40, dove c'è Camerad con Hug Yourself.

0: bene questo pezzo, All Time High, la canzone di Nico Santos all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Nico Santos non è proprio un nome sconosciuto, vanta oltre 6 milioni di dischi venduti, 15 dischi d'oro e 20 di platino. Finalmente ottiene il riconoscimento anche nel nostro paese, dove questa settimana l'abbiamo ritrovato alla posizione numero 39 della Kiss Kiss Play Chart. Alla 38 c'è Paul Russell con High Maintenance, ma subito alla 37 arriva Bresh con Introvabile.
1: Radio Kiss Kiss. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La canzone di Brescia si chiama Introvabile, posizione numero 37 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, dove alla 36 arriva Charlotte Cardin.

Charlotte Cardin all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Lei è molto brava, talentuosissima ed è un'ex modella e una cantante canadese. The Way We Touch si piazza alla posizione numero 36 tra i pezzi più forti del momento, quelli che vi abbiamo suonato di più questa settimana su Kiss Kiss. Posizione numero 35 invece per Louis Tomlinson con Imposter. Alla 34 c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna, ma subito alla 33 vi suoniamo J-Ax, Italia.

pezzi più suonati dell'ultimo festival di Sanremo, Italia Starter Pack, lui è J-Ax, posizione numero 33 nella Kiss Kiss Play Chart. Sono molto contenta di annunciare questa meravigliosa new entry perché è una canzone bellissima, l'ultima di Teddy Swims, si chiama Mr. No It All.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Kiss, kiss.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
4: La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss.

0: Notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.